Marshnum zinkil li audio sa li telefono li radio. Abanin kasho orush pa unkil kawa Manuel. Li kaloy rachwen li shkana chin joge je kawin kilaran chak shukup. Kana sa ich ole khil chokere che khunil besh komon bantio shere ta kal kai bachimana shkeli kwaqi ora. Chinak sa ich ole sa kwaqi ora tio koche el ksale angel sali angel in re stereo geran. Antana in li choy pan li choy pan li musika es komon fo kana sa ich ole khil chokere che khunil anita nain kash khak elish sa ich chol.